0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: O 15 ottobre a Eja a festa una dei più grandi santi da cristianità, Santa Teresa d'Avila, con ciò mica confonda anche Santa Teresa di Gesù, che è di nostri tempi, e capigliato il nome di Teresa per via d'Edda. Santa Teresa d'Avila è nata in una nobile famiglia d'Avila in Castiglia. A 20 anni è entrata in ordine di Carmi, ma malgrado ciò si è vista che l'ordine non funzionava mica bene, che tutto andava male, e ha voluto riformarlo. E ci furono molte resistenze. Ha vissuto esperienze mistiche in un altro gran santo di Carmelo, San Giovanni della Croce, e furono anche vagi accusati tra mendù d'eresia. Santa Teresa ha legato scritti di un'alta spiritualità, o castello interiore dell'anima, che è una metoda straordinaria di preghiera ed orazioni che ammette nei più alti guidi di Aesia per l'orazione di guidi che vogliono pregare, a tal punto che Paolo VI in 1970 l'ha proclamata dottore d'Aesia. Sostenuto Posoescu ha fondato 1562 o prima Carmelo riformato a Avila suitato da 17 nuove fondazioni. Quando è da scontrato a San Giovanni da Croce, Guido aveva stabilito in 568 vicino a Avila il primo convento dei Carmi Scalzi e fu fondamentale. Teresa d'Avila, se ne morsi, in 1582 fu beatificata per Paolo V in 1714 e canonizzata per Gregorio XV in 1622. Paolo VI, come non l'abbiamo detto, in 1970 l'attribuò il titolo di dottore d'Aesia. Santa Teresa d'Avila, quando la sua cascia è stata aperta, era intatta e incorrotta.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemo awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Egroniche, capitolo 11, terza parte, versetto 20. Abiscai, fratello di Joab, era un gappo di tre. Alzò a Solancia nanta 300 uomini e i tombò, ed ebbe rinoma fra i tre. Era il più considerato di tre della seconda vilza e fube uso gappo, ma ognunse a esse come i primi tre. Benaia, figlio di Joada, figlio d'un uomo di Gapstel, era valoroso e famoso per i sovattoni. Colpì i due leoni di Moab. Falò a mezzo una cisterna, dove colpì un leone, un giorno di neve. Colpì un egiziano che misurava 5 braccia e aveva in mano una lancia tamanta e un subio di tessidore. Falò contro lui con un bastone, cacciò la lancia da mano dell'egiziano e con ella un tombò. Ecco ciò che lo vede Benaia, figlio di Joada, ed ebbe rinoma fra i tre uomini valorosi. Era il più considerato di 30, ma un giunse a esse come i primi tre. Davidio l'ha messe in l'uso consiglio scritto: «Omi valoroso dell'armata, Asael, fratello di Joab, Elcanan, figlio di Dodo, di Betlemme, Scamot, d'Aror, Elez, di Valon, Ira, figlio di Schet, di Tegoa, Abiezer, dalla notte, Sibegai, Luscatitu, Ilai, da Goac, Marai, di Netova, Eled, figlio di Bana, Itai, figlio di Ribai, di Gibea, di figlio di Beniamino, Benai di Piraton, Urai di Nagalegash, Abiel da Rabba, Asmavet di Bagarum, Eliakba di Scalbon, Bene Askem di Gizon, Jonathan, figlio di Skage d'Arar, Agiam, figlio di Skar d'Arar, Elival, figlio d'Ur, Efer di Megera, Agia di Balon, Ezro di Carmelo, Narai fior d'Esbai, Joel fratello di Natan, Mikbar fior d'Agri, Zelek l'Ammonito, Nagrai di Berot che portava l'arme di Joab fior di Zeruia, Ira di Eter, Garet di Eder, Uria l'Etiano, Zabad fior d'Agial, Adina fior di Schiza, o Rubenito, capo di Rubeniti e 30 gunelli, Anan, figlio di Maga, Josavat, di Mitni, Ozias, d'Astarot, Scama e Diel, fiori d'Otam d'Aroer, Die Diael, fiori di Scmiri, Gioga, usovradelo, u Tisitu, Eliel, di Magavin, Dieribai e Dioscavia, fiori del Mal, Gitma, u Moabitu, Eliel, Obed,

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: O 15 ottobre a Eja a festa una dei più grandi santi da cristianità, Santa Teresa d'Avila, con ciò mica confonda anche Santa Teresa di Gesù, che è di nostri tempi, e capigliato il nome di Teresa per via d'Edda. Santa Teresa d'Avila è nata in una nobile famiglia d'Avila in Castiglia. A 20 anni è entrata in ordine di Carmi. Ma malgrado ciò, si è vista che l'ordine non funzionava mica bene, che tutto andava male, e ha voluto riformarlo. E ci furono molte resistenze. Ha vissuto esperienze mistiche in un altro gran santo di Carmelo, San Giovanni da Croce, e furono anche vagi accusati tra mendù d'eresia. Santa Teresa ha legato scritti di un'alta spiritualità, o castello interiore dell'anima, che è una metoda straordinaria di preghiera ed orazioni che avete nei più alti guidi di Aesia per l'orazione di guidi che vogliono pregare, a tal punto che Paolo VI, in 1970, l'ha proclamata dottore d'Aesia. Sostenuto Posoescu, ha fondato 1562 il primo Carmelo riformato a Avila, suitato da 17 nuove fondazioni. Quando è da scontrato a San Giovanni da Croce, Guido aveva stabilito in 568 vicino a Avila il primo convento dei Carmi Scalzi, e questa scontra fu fondamentale. Teresa d'Avila, se ne morse in 1582, fu beatificata per Paolo V in 1714 e canonizzata per Gregorio XV in 1622. Paolo VI, come non l'abbiamo detto, in 1970 l'attribuò il titolo di dottore d'Aesia. Santa Teresa d'Avila, quando la sua cascia è stata aperta, era intatta e incorrotta.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Io me spirito e a me lingua. Io so la lingua gorza, un voto mica mora, so la lingua materna di li voscianti nati.

Fargunia di tena o me parlato. E uso la lingua gorza di liuoci maiori, che è stata adduprata fra gli segulisani, qui da per di oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: O 15 ottobre a Eja a festa una dei più grandi santi da cristianità, Santa Teresa d'Avila, con ciò mica confonda anche Santa Teresa di Gesù, che è di nostri tempi, e capigliato il nome di Teresa per via d'Edda. Santa Teresa d'Avila è nata in una nobile famiglia d'Avila in Castiglia. A 20 anni è entrata in ordine di Carmi. Ma malgrado ciò, si è vista che l'ordine non funzionava mica bene, che tutto andava male, e ha voluto riformarlo. E ci furono molte resistenze. Ha vissuto esperienze mistiche in un altro gran santo di Carmelo, San Giovanni da Croce, e furono anche vagi accusati tra mendù d'eresia. Santa Teresa ha legato scritti di un'alta spiritualità, o castello interiore dell'anima, che è una metoda straordinaria di preghiera ed orazioni che avete nei più alti guidi di Aesia per l'orazione di guidi che vogliono pregare, a tal punto che Paolo VI, in 1970, l'ha proclamata dottore d'Aesia. Sostenuto Posoescu, ha fondato 1562 il primo Carmelo riformato a Avila, suitato da 17 nuove fondazioni. Quando è da scontrato a San Giovanni da Croce, Guido aveva stabilito in 568 vicino a Avila il primo convento dei Carmi Scalzi, e questa scontra fu fondamentale. Teresa d'Avila se ne morse in 1582, fu beatificata per Paolo V in 1714 e canonizzata per Gregorio XV in 1622. Paolo VI, come non l'abbiamo detto, in 1970 l'attribuò il titolo di dottore d'Aesia. Santa Teresa d'Avila, quando la sua cascia è stata aperta, era intatta e incorrotta.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Egroniche, capitolo 11, terza parte, versetto 20. Abiscai, fratello di Joab, era un gappo di tre. Alzò a Solancia nanta 300 uomini e i tombò, ed ebbe rinome fra i tre. Era il più considerato di tre della seconda vilza e fube uso gappo, ma un giunse a esse come i primi tre. Benaia, figlio di Joada, figlio d'un uomo di Gapstel, era valoroso e famoso per i sovattoni. Colpì i due leoni di Moab. Falò a mezzo una cisterna, dove colpì un leone, un giorno di neve. Colpì un egiziano che misurava 5 braccia e aveva in mano una lancia tamanta e un subio di tessidore. Falò contro ele con bastone, cacciò la lancia da mano dell'egiziano e con ella un tombò. Ecco ciò che lo vede Benaia, figlio di Joada, ed ebbe rinome fra i tre uomini valorosi. Era il più considerato di 30, ma un giunse a esse come i primi tre. Davidio l'ha messe in l'uso consiglio scritto: uomini valorosi dell'armata, Asael, fratello di Joab, Elcanan, figlio di Dodo, di Betlemme, Scamot, d'Aror, Elez, di Valon, Ira, figlio di Schet, di Tegoa, Abiezer dalla notte, Sibegai, Luscatitu, Ilai, Dagoac, Marai di Netova, Eled, fiore di Bana, Itai, fiore di Ribai, di Gibea, di fiore di Beniamino, Benai di Piraton, Urai di Nagalegash, Abiel d'Araba, Asmavet di Bagarum, Eliakba di Scalbon, Bene Askem di Gizon, Jonathan, figlio di Skage d'Arar, Agiam, figlio di Skar d'Arar, Elival, figlio d'Ur, Efer di Megera, Agia di Balon, Ezro di Carmelo, Narai, figlio d'Esbai, Joel, fratello di Nathan, Mikbar, figlio d'Agri, Zelek, l'Ammonito, Nagrai di Berot, che portava l'arme di Joab, figlio di Zeruia, Ira di Eter, Garet di Eder, Uria Letiano, Zabad fiore d'Agial, Adina fiore di Schizza, o Rubenitu, capo di Rubeniti e 30 gunelli, Anan fiore di Maga, Josavat di Mitni, Ozias da Starot, Scam e Diel fiori d'Otam d'Aroer, Die Diael fiore di Skmiri, Gioga usovradelo u Tisitu, Eliel di Magavin, Geribai e Dioscavia, fiori del Mal, Gitma u Moabitu, Eliel Obed e Diazel Metzobaia.